Luca invede Clara, che è l'attore in un teatro principale. Siete, siete a mostrarmi sul filo.